sto mal. Un tuo pronostico m'assisti, ho l'intestino guasto, malanno agli osti che danno calce al vino.

cui troncarla conviene. Quel diavolo d'un Pinkerton. Ebbene, che fa?

0: zitto, guarda, scommetto, e gli infantetto, nel trabocchetto.
1: Forzi il trappo,
0: zitto, zitto,
2: e fatela!
3: Ascolto, Sir John, m'infonde ardire un ben noto proverbio popolar. Si suolo dire che l'oro apre ogni porta, che l'ho realtà l'ismano, che l'ho

Favolo, quel tanghino, quel tanghino, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, lo credifico, netto, netto. Se mi frastorna, mi spavola, si vedrai, bello corbello, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai. Bello, ardifico, netto, netto.

era matto del duca di Norfolk. Ero sottile, sottile, sottile. Ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile. Quello era il campo, che mi verde aprile. Quello era il campo, che mi lieto amato.

0: Stupid the snake! Il va parlare! Spuffa! Stupida! Saparuffa!
1: Alla madonna!
0: Il va passare! E la frattengo!
1: Dove masco?

0: contingente è già vicino. Mi trovi posso fare con la
1: messa. Ballerino, ballerino, sul morco con violino. Tirre delle porte, sparare delle scale, si grida e mi faccia, scopriamo il segnale.

0: ciascuno i fatti suoi, ne fa bisogno il render conto a voi.
1: A me nasce il sospetto che abbia qualche amore.

tempo già finito. Questo ch'io mo facendo è un biglietto amoroso. Voi da me diretto, al conto in mano farlo giunger conviene.

0: del signor Geronimo, che fanatico gli orse dimostrato d'imparentarsi con un titolato.
1: E così?
0: Sarà sposa del conte Robinson, mio protettore, tua sorella maggiore con 100.000 scudi. Ora io d'entrambi avevo

0: ecco che qui sen vien. Bisogna intanto ch'io mi avvezzi a parlare in tuon sonoro per farmi intender bene. Di sordita patisce sai sovente, ma dice di sentire, san che non sente.
1: Non dovete sbagliar gente ignorante. Che cosa è questo lei, signor Geronimo? In Italia i mercanti che anda i contanti hanno titolo di illustrissimo.

0: Ecco una lettera del conte Robinson che per espresso inclusa in una mia venuta adesso.
1: Sì, son venuto adesso. E questa lettera di chi è? Chi la manda?
0: Il conte Robinson.
1: Il conte Robinson, sì, sì, ho capito. La leggo volentieri. Comincia bene. Oh, oh, seguito meglio. Non voglio scusa. Di gioia mi balza il cuore in petto.
0: Così ha già letto.
1: Venite, Paolino, venite, che io v'abbracci. È vostro merito la buona riuscita. Io vi sono obbligato della vita.
0: Questo mi dà conforto.
1: Fra poco il conte Genero sarà qui a sottoscrivere il contratto. Elisetta e contessa, il tutto è fatto. Bene, andate dunque a stare in attenzione per l'arrivo del conte ed ordinate tutto quel che vi par che vada bene per poterlo trattare come conviene. Orsù, più non si tardi a darsi lieta nuova alla famiglia.

per lei conclusa età. Conclusa, sì, sì, signora contessina, sì, sì,

Sorella mia, che dite? Che dici tu, Lisietta? Con quella bocca stretta, per cosa stai tu là? Per cosa? Per cosa? Per cosa stai tu là? Che dici? Che dici? Via, via, che perdi ancora, tuo padre già pensò. Un altro titolato sua sposa ti farà, e stai col ciglio

festa si prepari, la festa si prepari, godete tutti quanti di mia felicità. Che saltino denari, che saltino denari, godete tutti quanti di mia felicità. Un matrimonio nobile, questo mi

Sicuro ti avrai gusto, sposa d'un cavaliere, tu sarai. Ora mi venne la proposizione, e in oggi sa da far la conclusione. Ridi, ridi, ragazzo.

0: Certo sarete stanco, io ve lo credo, conte genero amato. Ehi, da sedere, no no, non dico questo, non vo sedere. Son fresco e son robusto, il correr per le poste a me non nuoce.
1: Convien che alzate un poco più la voce.
0: Con vostra permissione vado appresso la sposa per farle un conveniente complimento. Oh, servitevi pure, e questo conte mio ci va de iure. Ed io che so che in tali incontri padre importuno diventa, me ne andrò con Paolino a far qualche altra cosa. La sorella e la zia stian con la sposa. Permettetemi dunque, cara

0: Diamine, voi la sposa?
1: Io, sì signor, son quella, e vi par forse che io...
0: No, ma scusatemi, voi dunque certamente...

figlia del pozzo 53 che sale le scale che vanno alla pensione qui dotti lassù al primo piano sale ridendo felice col cuore in tumulto quasi salisse le scale che portano al cielo.

0: complicati.
1: Nell'antico angusto della vecchia pensione Guidotti senti

sull'altra ci sono due finestre illuminate. E avanti e indietro passano agitate due ombre, Mariuccia, Raimondo.

0: Mariuccia!
1: Raimondo!
0: Cosa c'è? Dimmi!
1: Parla su di...
0: Io...
1: Io?
0: Io niente, dicevo...
1: Mi sembrava...
0: Una gran sete.
1: Andiamo! È finita!
0: Buonanotte!
1: Buonanotte!
2: È tardi. Nel cortile via del Pozzo 53. Tu?

0: Lucia?
1: Sì?
0: Domani la chiamo in fontana?
1: Aiutami, via! Sì, lo sai che il dottore si è fidanzato?
0: Con la signorina Vanni, eh? Lo sapevo da